zuma, zuma, zuma, zuma, bacula. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, marada. Fichi mia, cucciarara, mamma mia, ben faccio. Sitte non mi appiccia, olo, iti va, iti vende sempre bacula, la maradena. Sitte mi chiamano, si,